0: Oggi ti disse propazza sto teni Prestrosse Nali.
1: This is The Voice.